0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Apollo e voglio approfittare dell'assenza di Artemide per dedicarle una canzone, come sempre, tanto sempre quella le dedico, però a lei piace e piace anche a me perché è un po' la nostra canzone, ormai lui è diventata, ed è Neve al sole di Pino Daniele. E se non ascolti Radio Manila, sei un game over, buonanotte, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Thomas da Poirino e questa sera vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Andiamo a Nira, te le suona quando vuoi.

Ciao signorina, volevo ascoltare 90 minuti di Salmo. Saluti da Angelo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manilosi, sono Riccardo. Per favore vorrei ascoltare American Idiot di Green Day.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo a
2: Artemide.
1: Apollo che mi ha interrotta, però vabbè, insomma.
2: Vabbè, noi donne si sa come siamo.
1: Cosa vogliamo ascoltare?
2: Zucchero, il mare,
1: il impetuoso tramonto, salir sulla luna e dietro una tendina di stelle. Au!
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Voglio

0: to my house.
1: It's my house.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti dedicarmi The Final Countdown degli Europe in onore del turno notturno?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Samu e Bartolomeo da Arona. Potresti mettere la vita e adesso di Claudio Baglioni e dedicarla al nostro direttore d'orchestra Fabio.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:04.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao signorina Manila, siamo Davide e Alessandro e vorremmo ascoltare Sacrifice di The Weeknd.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
3: Ladies and gents,

Ciao Radio Manila, sono Deborah da Torino. Dedicheresti per Matteo che sta andando a lavoro Madonnina di Cananai? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manina, sono Silvia. Oggi mi sposo, sto andando a farmi l'acconciatura, il trucco, i capelli e tutto quanto, e vorrei dedicare a mio futuro marito Cartagine. E chi non ascolta Radio Manina

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

Ciao Manila, ti fai ascoltare per cortesia If You Leave Me dei Chicago. Grazie, saluto Daniela Di Santena, Lino, Salvo, Luchino e tutti i manilosi in ascolto. Questa notte in Portogallo c'è una luna meravigliosa che si rispecchia sull'oceano e è un quadro praticamente, è troppo bello. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick, il poeta guerriero. Ciao!

Ciao signorina, per favore stamattina mi farei ascoltare Blu di Zucchero. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi, auguro tutti un buon lavoro, un buon weekend. Saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galina.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Michael, George Michael e Elton John con Don't Let the Sun Go Down on Me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, buon sabato a tutti. Vi saluto tutti, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, saluto Gianni.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie, ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Fabio e Franco. Vorremmo ascoltare una canzone di Te Dua scelta.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Per piacere puoi dedicare una qualsiasi canzone a tua scelta di Eros Ramazzotti alla mia amica e collega Doris. Voglio dirle che le voglio bene e mi mancherà lavorare nel turno di notte con lei. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo partiti in direzione Mugello. Grande il Dina che guida. Signorina, ci metti Another Way di Gigi D'Ag.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
11: Sono le 5:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

Ciao signorina, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci. Un saluto a tutti i panettieri, ma uno in particolare al mio capo Walter, il re dei sandali.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: questo animale?
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, stiamo viaggiando in direzione Mugello. Forza Dina che spinge, ci metti Blu di Gabri Ponte.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

signorina, per favore mi faresti ascoltare Un giorno mi dirai degli Stadio. Grazie, un saluto a tutti i manielosi in ascolto, un saluto particolare a Walter di Sommariva che lunedì fa il ponte, e allora gli auguro una buona mini vacanza, che possa divertirsi e stare bene. Grazie signorina, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Lino.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Ciao signorina, sono Walter Pantesso, ma arriva. Stamattina voglio ascoltare Pazza di Lorena Bertè, ascoltare tutti i malinosi, praticamente Gianni Pantica Magnola, Lino, Walter Dinone, Margherita Santa, mi prega su un avatar e ci sentiamo mercoledì che faccio un bel lungo ponte. Prima mi riposo e mi ripiglio un po'. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: Caterina siamo noi.
1: E salvati, panateforo fase.
0: Siamo noi, anche col caldo andiamo avanti. Mentre stiamo ascoltando, voglio chiederti si può dare di più e dedichiamo a tutti i manilosi, tutti i nostri carissimi amici. Clienti, salutiamo Daniele, saluta Margherita, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Panate, Gianni Panate, Marco Magnola, Vata di Sommariva Bosco, il Patataro di Torino, Marco e Pasticcere di Canelli e tutti quanti i manilosi. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Salutiamo anche il grande amico Fabrizio. Un bacione Fabri, buon lavoro da Savigliano. Ciao Dessa, non è panatera!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila. Sono Manuela. Vorrei ascoltare Swim dei BTS. Grazie.
1: Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile sentire i migliori anni della nostra vita di Renato Zero?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo augurare un buon fine settimana a tutti i manilosi, a tutti voi. Volevo ascoltare la canzone di Vanno a Spagna, Mami Blu, la dedico a voi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci!

Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Stand By Me di Prince Royce. Grazie. Buon sabato a tutti e buon lavoro.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Radio Malina, sono Sara, stiamo andando al mare con la mia famiglia, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, e se non ascoltate Radio Malina siete game over. Buon sabato a tutti.

Buongiorno signorina, sono io Elsa, la panatera con Walter qua. Senti signorina, piacerebbe ancora ascoltare Julio Iglesias e Se mi lasci non va. Dedichiamo tutti i Vanilosi, salutiamo tutti quanti notturni, tutti quelli che ci hanno salutato stanotte. Saluto i miei clienti augurando buon sabato e un buon weekend anche a lei signorina. Da Elsa e Walter non è panate, buona giornata a tutti, ciao signorina!

0: Ciao Radio Manila, siamo Agnese e Mimo, stiamo andando sul lago di Garda. Vorremmo ascoltare questa domenica di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Manila, ci metteresti per cortesia Non so che darei di Alan Sorrenti? Grazie, saluti dal Portogallo.

0: Sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, mi fareste ascoltare Amor di Achille Lauro? E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo

Buongiorno Radio Manila, qui Mario Dolcideo on the road, anche oggi operativo. Questo sabato mattina soleggiato avrei piacere di ascoltare la canzone nuova di Saldavinci, Poesia. Buon sabato a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, siamo Luciano, Loredana, Sara e Francesca per una giornata al mare. Stiamo partendo presto sperando di evitare la coda. Ci proviamo. Se ci fai ascoltare ogni volta di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Stefano, volevo salutare Raffo e tutto il suo staff della panetteria Tizia Raffo di San Mauro Torinese e ascoltare una canzone di Ultimo. Chi non ascolta Manila è game over.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno signorina, sono Gaietta da Chieri e in questa mattinata lavorativa ti vorrei chiedere una canzone di Michael Jackson che mi metta un po' di carica per affrontare questa giornata lavorativa. Se fosse possibile Bad, Ultimi ti sembra un'altra sua. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi ne ascolta Radio Manila è un game over.

Marina Manilosi, un buon lungo weekend. E volevo chiederti per favore Raffaella Carrà con Fiesta. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Finalmente anche in Italia
4: P52
3: Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram. A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fun Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina, sono Ilaria da Torino. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Nina, se fosse possibile, I'm So Excited. Grazie, buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 8.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina 9001, dopo la notte da leoni che abbiamo appena trascorso io e le mie colleghe, e non siamo ancora state arrestate, sono Sailor di Avigliano e vorrei dedicare a tutta l'antica caffetteria e l'antico forno Maledetta Primavera. Un bacio a tutti e chi non ascolta la Radio Manila, Game Over.

Ciao Radio Manila, sono Fabio, sto andando col mio amico Andrea a fare un bel giro in bici con questa bella giornata. Vorrei dedicare a lui e a noi, per darci un po' di carica, una bella canzone degli AC/DC. Ciao, grazie.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Manela, buongiorno Manelose, qui è il Trumba da Valchiusella. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare Aiello con Sotto Sotto? Ti ringrazio, saluto a tutti i Manelosi, augurando a tutti un buon weekend e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manela che muove e non è un Trumba. Ciao!

Ciao, sono Roberta da Vicoforte. Vorrei dedicare alla mia mamma la vita adesso, perché si è ripresa bene dall'intervento della frattura del femore. Oggi la porto a fare un bel giro al mercato, evento eccezionale, perché ogni giorno è un dono.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice e
1: Ludo
0: da Virle Piemonte. Volevamo dedicare Shiver di Ed Sheeran alle mie colleghe Mary Angel e Franci, e ci vediamo domani al matrimonio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluta,
1: ciao.

Ciao Radio Manila, siamo papà Alex e Samuele e stiamo andando alla prima partita di calcio di Samuele e vorremmo ascoltare Eye of the Tiger per darci un po' la carica in questa mattina. E chi non ascolta Radio Manila è un super game. Mamma.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è Piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Faso
1: e Dori e volevamo richiederti Labirinto di Luque. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9:02.
8: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
11: E per la pulizia delle facciate?
12: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker.

0: potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
1: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
4: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
8: L'ultimo ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, due morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, due feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
7: Strage è sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League stasera alla Puskas Arena di Budapest. Questa è la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Manila News.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Buongiorno, sono Ludmilla, vorrei tanto ascoltare 5 giorni di Michele Mizzarello, spero che sia già passato perché è una delle mie preferite di questo autore, cioè artista. Diciamo che questa canzone non è una canzone qualsiasi, ma è una poesia. Grazie, che ascolterai il mio Game Over, ciao!

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Ciao.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo Valeria ed Alberto. Stiamo andando a Milano all'Artigianato in Fiera. Ci faresti ascoltare una canzone di The Weeknd? Scegli pure tu. Grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manila, sono Valentina, sto andando nel Monferrato e volevo ascoltare Forget Me di Luis Capaldi. Grazie, chi non ascolta Radio Mondo Manila è game over.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas. Mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua musica suona su Radio Manila.
8: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia, vengo da Torino, ho 7 anni, vorrei ascoltare una canzone di Elettra Lamborghini. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Dimmi se sei un uomo, bere un pistolo.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Fusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
12: Manila Box
13: con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia, sono in macchina con mia cognata e il mio fidanzato. Ci fareste ascoltare Al mio paese di Serena Brancale? E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: In diretta con la signorina Manila 9001. Mi sento

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
9: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino, in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina, sono Gaglietta da Chieri. Questa mattina io e la mia mamma, che si chiama Ilaria, vorremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Blonde on the Dance Floor oppure Remember the Time. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Buongiorno Radio Vanilla, sono Angela della provincia di Catanzaro. Vorrei ascoltare il brano di Luigi Stranges, Sto bene su tutto. Grazie.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Buongiorno signorina 9001, buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythm of the Night di Corona. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Alessandro di Magenta, grazie.

Ciao Radio Manila, sono Anna Di Cugno e vorrei ascoltare Sorry, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, e se non fosse possibile dimmelo tu di Lorenzo Salvetti. Chi non ascolta Radio Manila è in Game Over.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Loris di Cocconato. Volevo dedicare una canzone ai miei amici cuochi del Canon d'Oro. In modà, lasciami. Vi ringrazio tutti voi, vi auguro un buon sabato e un buon weekend inoltre. Ciao, ciao, ciao.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve!
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CTA ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzo Ferrato.
12: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della super sfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double.
11: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e João Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, gara 1 delle semifinali scudetto, Milano passa 88-72 a Brescia, stasera Virtus Bologna Venezia. Ed è tutto, grazie per la notte.
10: Manila News. Radio Manila.
13: Let's take the world on a ride. Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada. Let's take the world on a ride. Mr. Worldwide. Dale, get on the floor.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
1: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Vittoria.
1: Vorremmo ascoltare Hey Mama di David Guetta.
0: E se non fosse possibile, Ossessione di Samurai J.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao!

0: Ciao, sono Marta.
1: Ciao, sono Stefania da Pocapaglia e salutiamo tutti quelli che ci conoscono e vorremmo sentire la canzone di Serena Brancale.
0: Torna al mio paese.

0: piaciuto.
1: Ciao Radio Manila, sono Deborah da Biella. Vorrei ascoltare Running Up That Hill di Kate Bush. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Lato musica suona su Radio Manila.
10: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Ciao Radio Manila, sono Asia, sto andando a una gara di danza e vorrei ascoltare Thunder di Gabri Ponte, se non è possibile, bla bla bla di Gigi D'Agostino. E vorrei anche salutare la mia amica Chloe. E

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila,

Buongiorno Radio Manila, sono Enrico da Masserano, sto andando a Roma. Vorrei ascoltare se è possibile opera di Patti Bravo. E chi non naturalmente auguro a tutti un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila, super che muove, ciao!

Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo. Volevo chiedere se fosse possibile Billie Jean di Michael Jackson. Auguravo della radio a tutti i malinosi in ascolto un buon weekend, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, un bacio da me.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
2: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco e sono stati sospesi voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18. Arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
9: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Ciao Radio Maniera, sono Gioele da Biella, vorrei ascoltare Porn di Bambole di Pezze, e chi non ascolta Radio Maniera è un game over.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprorodoro.it.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, siamo il team della sposa. Oggi inizia l'addio al nubilato di Melissa. Puoi dedicarle per dimenticare degli zero assoluto. Auguri dalle sue amiche.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ciao Radio Manila, sono Linda da Cuneo, sono in macchina con Erika,
1: Cosimo,
2: Momo
0: e stiamo andando a Torino. Volevamo chiedervi se potete metterci una canzone di Olly a vostra scelta. E chi non ascolta Radio Manila
3: è Game Over!
0: Ciao!

Ciao Radio Manila, sono Elisa, vorrei dedicare questa canzone al mio dolcissimo maritino Lale. Liberi liberi di Vasco, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ragazzi, dal 23 maggio al 7

0: settimo cielo arriva il Fun Village. Mini kart, surf simulator e banzai ti aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Ciao Radio Manila, siamo Benny,
1: Sandra,
2: Ele,
3: Giacomo
0: e stiamo andando alla Mandre di Venaria a fare un giro in bici. Vorremmo chiederti di mettere
2: Ossessioni di Samurai J.
0: E chi non ascolta
1: Radio Manila
0: è un game over!

Buongiorno Radio Monila, sono Daniele da Rosolino Mare. In questo momento volevo ascoltare se possibile qualsiasi canzone di Gianluca Grignani a vostra scelta, e saluto a tutti e buon weekend, è lunghissimo, e chi non ascolta Radio Monila è game over. Grazie, Rosolino Mare.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani, lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
9: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis e 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte, quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
11: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen della dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come cinque sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News. Manila 9001.
12: 1, 2, 3, 4.

0: Ciao Radio Manila, sono Lisa da Sommariva Bosca, stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, vorrei chiedere Devastante di Olly. Grazie mille.
1: Manila 9001.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon sabato a voi ascoltatori. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sul raccordo A4 A5 si viaggia in colonnati per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre sulla A5 Torino-Aosta si rallenta tra Pont-Saint-Martin e Perres in direzione Montebianco. Vi ricordiamo che lungo la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Susa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Ancora per una manifestazione è chiusa anche la statale 25 del Moncenisio a Giaglione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Manila 9001.

Ciao Manila, ci fai ascoltare per cortesia Mediterraneo di Mango? Grazie. Sono Nico il poeta guerriero dal Portogallo e chi non ascolta Radio Manila è un fin de yogo. Beis todos, vamos!

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti

0: dolci ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001. Vorrei dedicare a mia moglie Antonella e a Cinzia Amore disperato di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare acqua azzurra e acqua chiara a mio marito Luca e i miei tre figli che sono a passeggio mentre io lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Boss. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel weekend di Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto numerosi e auguro a tutti uno splendido sabato pomeriggio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Ciao Radio Manila, sono Monica dalla Val d'Aosta e volevo chiederti una canzone dei BTS, qualsiasi canzone che possa essere dell'album nuovo, o Hooligans, o Swim, o se non è possibile anche una qualsiasi altra canzone. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over e buon weekend.

Ciao, sono Andrea di Alba e mi piacerebbe ascoltare una canzone di Måneskin, magari 20 anni, e se non è possibile qualsiasi altra. Comunque, chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: addosso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in 3 imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino, in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila, siamo Carla ed Emilia. Stiamo andando al mare e siccome siamo molto nostalgiche, ci fai sentire Ti amo di Umberto Tozzi. Grazie, buona giornata a tutti.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Siamo andati a pranzo dalla nonna e volevamo chiedervi Drop Dead di Olivia Rodrigo. Grazie Serena.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: che vorrei dedicare questa canzone a mia mamma Giorgia. Buona domenica di Saif e Kino, ascolta Radio Manila, un super game over!
1: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo,
2: Ele,
3: Sandra,
4: Benny
1: e vorremmo ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sofia e come sempre sono anche la papà Francesco, mia mamma Dominga, mia sorella Beatrice e il nostro piccolino Toy. Volevamo richiedere Dirty Diana di Michael Jackson e se non c'era una qualsiasi canzone di Michael va benissimo. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, bacioni!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Jessica. Volevo richiedere da Dio di Bresh. Buona giornata a tutti.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alice e
1: Ludo
0: da Virle Piemonte. Volevamo dedicare Shiver di Ed Sheeran alle mie colleghe Mary Angel e Franci, e ci vediamo domani al matrimonio, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluta.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la

0: Tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è Piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia e Francesco. Potreste farci sentire Blinding Lights di The Weeknd? Ci siamo dati il nostro primo bacio con le note di questa canzone. Se non fosse possibile se piovesse il tuo nome di Elisa. Grazie e un saluto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Matilde. Volevo chiedervi lunch di Billie Eilish. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiederti romantica di Ultimo. Grazie Rebi.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Radio Manila, siamo Mary,
2: Carmen,
3: Massimo e Luca.
2: Vorremmo ascoltare
1: Losing My Religion dei REM. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Siamo diretti a Roma.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:03.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250€ al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Nuovo singolo.
14: Salida del vuelo con destino a la

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Ciao, siamo Annalisa e Alessandra da Torino. Vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Nate. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Elena. Potresti mettere per favore Pensare Male di The Colors e dell'OD?
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001,
10: sempre con te.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono Alessia. Vorrei tanto salutare la mia amica Angela e dedicarle la canzone di Biagio Antonacci, Buongiorno Bell'anima. Un bacio a tutti i vanilosi e alla mia amica Angela. Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno, sono Ludmilla. Visto che tra un mese, il 13 giugno, facciamo 5 anni, io e il mio ragazzo, volevamo tanto ascoltare, se fosse possibile, se hai un pensiero di Eros, oppure siamo, decidi tu. Grazie che ascolterai di me, un game over, ciao!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone di Trapalco Realtà Parrucchieri Alpignano. Vi volevo chiedere cortesemente la canzone Azzurro di Adriano Celentano. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a tutti, ciao!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Annalisa e altra gente. E vorremmo chiedere la canzone di Max Pezzali, quella che dice uno in più, nient'altro che un numero, per festeggiare il compleanno del nostro amico Roberto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Assunta. Volevo chiedere L'estate non vale di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Vanessa da Tortona. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Irama.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei
1: game over.
2: Ciao, siamo Anita Adeli e stiamo tornando dalle Olandia e vorremmo ascoltare una

0: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
1: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: sono Giulia, sono in autostrada e vorrei mettere hashtag fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Torino. Volevo chiedere se fosse possibile mettere in Italia di Fabri Fibra e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16.
2: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
3: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sabuda.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara, Stefano e il piccolo Simone. Stiamo andando a Zoom e volevamo richiederti che ne sanno i 2000? E chi non ascolta Radio Manila è un game? Over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, siamo Elena,
4: Desiree, Tamine e papà.
3: E vorremmo per favore ascoltare la canzone...
4: Buonicini, buona giornata.
3: E chi non ascolta Radio Manila, game?
4: Muove!
5: Ciao, siamo i Comacose.
6: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

pomeriggio Radio Manila, signorina 9001 e tutti i manilosi. Buon fine settimana, chiedo gentilmente il pezzo di Luciano Ligabue, Il meglio deve ancora venire. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila,

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.
10: J-Lo, ya tu sa, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Flo da Moncalieri. Vorrei ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
2: e Andrea
3: e Alessandro
1: e vorremmo ascoltare come una sessione. E chi non ascolta Radio Manila
4: è game over!
5: Ciao Radio Manila, siamo Sofì,
6: Marco
7: e Matteo
5: e vorremmo chiedervi la canzone Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: A Radio Manila siamo Giorgia
2: e Nicole
1: e vorremmo ascoltare Golden. E chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Ovada in direzione Genova. Sempre in A26 sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva e chiusa l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e volevamo fare gli auguri al mio carissimo papà Claudio e dedicargli una canzone di Renato Zero, magari I migliori anni. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Vorrei ascoltare se è possibile Delia in Sicilia Bedda, arrivata a Tezza in X Factor 2025. Grazie e che non ascolta Radio Manila in game over. E una buona serata a tutti i manilosi in ascolto.

0: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa. Mi piacerebbe ascoltare In the Dark di DJ Snake. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Signorina, buon pomeriggio, Conte Lanza. Mi trovo nel concentrico di Torino con i Mau Mau, ci sono dei concerti incredibili. Vabbè, a parte tutto ciò, ci sono 32 gradi, temperature elevate, sono con una vecchia gloria della radio, quindi al mio fianco c'è Mario Manzone, quindi gente di spessore. E chi cosa ascoltiamo e chi ascoltiamo? Soprattutto il passato con Luco Lombo e Maracaibo. Vi salutiamo con affetto e un saluto agli ascoltatori della radio più potente e più seguita di

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned! Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001, sempre con te.

Ciao Manilla, vorrei ascoltare Lose Control di Teddy Swings, grazie Sami da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Potreste mettere Danza Coduro di Don Omar.

0: Radionex.
1: Radio Manila, sono Grazia da Cuneo. Buona giornata, buon caldo a tutti quanti, ma oggi si sta bene. E volevo richiedere una canzone di James Blunt. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17:01.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.

0: Radio Manila. Mi fai ascoltare Lene Marlin con Unforgivable Sinner. Saluti da Puccio di Giaveno. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde e sto andando al centro commerciale di Two Dream a Torino. Durante il tragitto vorrei ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. E chi non ascolterà

0: Radio Manila, siamo Valentina,
1: Vittoria,
2: Adelaide,
3: Micaela,
0: Eleonora. E stiamo andando non so dove perché mi sposo e le mie amiche mi stanno portando via.
4: L'abbiamo rapita!
0: E quindi volevamo richiedere, per dimenticare degli zero assoluto, per accompagnarci in questo viaggio incognito. E chi non ascolta Radio Manila
5: è game over!

0: di te.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Servo Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono la Ross dal Cock Beach di Bisogno. Mi piacerebbe ascoltare per favore Passione Maledetta dei Modà. Se non c'è quella, va bene qualsiasi altra canzone dei Modà. Grazie mille, buon weekend a tutti i manilosi. Chi non ascolta Manila è un game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice da Cuneo. Oggi vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta o di Modà. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesca. Vorrei ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
3: Uno. Ciao Radio Manila, siamo Anita, Marta,
4: Mami, tocca a te.
5: Elisa, Daniele.
3: E vorremmo ascoltare

0: Ciao Radio Manila, siamo 5 girls. Stiamo facendo un pool party e vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hey!

0: Siamo Ilaria e Cosimo a lavorare. E volevamo chiedervi la testa gira di Fred De Palma, se possibile. Altrimenti, buona domenica di Saif. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Gabriel. Vorrei ascoltare Nothing Else Matters di Metallica.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su mayoworld.it. Mayoworld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A6 Torino Savona, per traffico intenso si rallenta fra Altare e Savona in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Via vita.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box Weekend.

0: sono Ginevra, vorrei ascoltare Momento di Jovanotti e Alfa. Chi non ascolta Radio Manila, eh?
1: Game over!
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ed è un po' di...

Ciao Radio Manila, potresti farci ascoltare Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci per Marco e augurargli tanti tanti auguri da tutti noi. Ciao da Tamara, Erika, Sara e Mattia. Ciao Radio Manila, mi metteresti Ho sbagliato ancora di Chiello?

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della

0: Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
4: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Cinzia. Mi faresti ascoltare Footloose di Kenny Loggins? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Ed Sheeran con Azizam? La dedico a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila. Game over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Desiree da Moncaglieri insieme al mio marito e i miei due cuccioli che stiamo salendo su Abiella perché abbiamo la seconda gara di latinoamericano, quindi per entrare già nel mood vorremmo ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Baci.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Nueva York.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 18:02.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
14: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
13: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica. Vorrei ascoltare Ridere di te di Vasco Rossi, grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Letizia, sono con mia mamma.
2: Debora.
1: E vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo, se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un gay move! Ciao!
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila 2001,
8: sempre con te.

0: senza.
1: Ciao Manila, siamo Asia, Angelica, Gaia, Samuele e Michela. Stiamo andando ad Orbassano e vorremmo ascoltare una canzone di Tiziano Ferro. Ciao Radio Manila, sono Milena. Vorrei ascoltare Sere Nere di Tiziano Ferro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Seba, Franci,
3: Monica,
4: Fabri.
3: Stiamo andando a un matrimonio a Vicoforte.
2: Vorremmo ascoltare la canzone Italia Starter Pack di J-Ax.
4: E chi non ascolta Radio Manila è un
2: super gamer!
5: Ciao Radio Manila, siamo Jasmine
6: e Melissa.
5: Stiamo studiando per l'esame. Vorremmo ascoltare Vorremmo un posto di J-Ax e Fedez. E chi non ascolta Radio

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A7 Milano Genova per un incidente, si viaggia incolonnati fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila! Ciao Radio Manila! Siamo Lalla e Margherita e vorremmo sentire di Donatella Rettone La Mette. E se non ascolti Radio Manila, sei game over!
2: Ciao!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sveva e Flora. Vorremmo ascoltare Nero Gotico di Clara.
2: Ciao Radio Manila, sono Sara. Volevo ascoltare tutta l'Italia Gravi Ponte. Un bacio a tutti e buona serata. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
5: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
1: e Andrea
0: e vorremmo ascoltare Amor di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
3: Io sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: tua radio sempre, Radio Manila.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 19:01.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Mafalda e sono andata a vedere una gara di mia mamma, ma non è andata bene, perciò vorrei ascoltare Stupida Sfortuna da Fulminacci.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila. Stiamo andando a fare la spesa e vorremmo ascoltare Cabana di Irama.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila 2001. Sempre con te.
13: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina, sono Alessandro, mi fai ascoltare Amarcord di Sara Toscano, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Allora rifacciamo. Ciao Radio Manila, sono Marta, mi potresti mettere se c'è Big City Life inglese o se c'è la versione di Shiva va benissimo o se non ci dovesse essere una canzone a tua scelta. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
13: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
14: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila. Puoi mettere una canzone di Anna Pepe e fare tanti auguri a Luca che oggi fa 12 anni. Luca, sei fortissimo sui kart. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuela da Torino. Ho finalmente finito di lavorare e sono ufficialmente in ferie per una settimana, non vedevo l'ora. E nel viaggio di ritorno, se fosse possibile, vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson, se c'è, altrimenti una qualsiasi canzone di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!

Ciao Radio Manila, sono Lorenzo e vorrei dedicare Stavo pensando a te di Fabri Fibra alla futura mamma dei miei figli, Anita. Un saluto da Chieri.

se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti

0: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
5: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, vorrei ascoltare Alex Warren con Eternity. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, io sono Chloe e sto andando al mare. Chi vuoi ascoltare Ossessione? Chi non ascolta Radio Manila è un gay?
2: Vabbè!
1: Ciao!

0: Morning.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilda e vorrei sentire Yes or Pads di Pino Daniele. Grazie.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
16: Sono le 20.
17: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
18: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucia e vorrei ascoltare I Love You Baby di Jovanotti e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Emilio di Castelnuovo Don Bosco e vorrei ascoltare Smokey on the Water dei Deep Purple. E chi non ascolta è Radio Manila, è un super game over. Grazie, ciao ciao.
2: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Artemisia,
2: Alessandra
3: e Beatrice.
2: Veniamo da Moncalieri
1: e vorremmo ascoltare Sal Da Vinci per sempre sì.
2: E se non se fosse no, possibile, Rosette Caffè, sempre di Sal Da Vinci.
1: Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
4: Ciao Radio Manila, sono Mari da Novara. Mi metteresti per favore Per sempre sì di Sal Da Vinci? Ti ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che domani, domenica 31 maggio, all'interno della Galleria del Colle di Tenda lungo la Statale 20, si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 del mattino alle 23. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
0: Manila Box
10: con la signorina Manila 9001.
11: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
12: Sei

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Damian, mi potete fare ascoltare Cattive Abitudini di Mais, Salmo e Colapesce. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino. Se possibile vorrei ascoltare Corpi Celesti di Giorgia o, se non fosse possibile, una delle nuove di Masini. Chi non ascolta Radio Manila, un super game over e buon sabato sera a todos!

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo la famiglia Macagno e vorremmo richiederti
2: Weekend di Max Pezzali.
1: E se non fosse possibile ti raggiungerò di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila...

0: Ciao Radio Manila, sono Alice da Biella. Mi mettete This Is di Lady Gaga? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi

Ciao Radio Manila, sono Damitra. Per favore mi mettete Rain Dance di Tems. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, siamo stanchi, vorremmo ascoltare Pesto di Calcutta.

0: Laura di Manila, volevo dedicare Estate di Will a mia figlia Bianca e dirle che oggi mi ha non stancata di più, ma che le voglio tanto bene. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao Radio Manila, volevo dedicare una canzone alla mia super ragazza, l'ultima canzone di Will. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Paolo!

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non abbiamo più fatto.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Ciao.
1: Ale
2: e Antonio,
1: di ritorno dal Go Wine di Moncalieri Torino.
2: Molto bello,
1: bellissimo, e ti chiediamo Margarita di Marrakesh e dell'Odier.

0: Salvatore e Maddalena, e vorremmo chiederti, dimmi dove e quando, e chi non ascolta Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila, sono Alex. Sto andando alle giostre e per caricarmi per andare sulle catene vorrei ascoltare Dove e Quando di Benji e Fede. Grazie mille.

0: Box. Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che domani all'interno del tunnel di Tenda si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 alle 23. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Infinity 2008 di Guru Josh, It Senza Tempo.
1: Radio Manila te le suona.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefania
1: e Micaela da Baraggio di Boca.
0: Volevamo ascoltare, per tornare ai vecchi tempi della discoteca,
1: Another Way di Gigi D'Agostino.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Tiago, Raissa, Stefano e Erika da Borgo Manero e vorremmo richiedere Roma Bangkok di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, io sono Greta.
3: Davide.
4: Martina.
5: Lisa.
6: Irene.
2: Potresti metterci Varevano un po' su DJX e FedEx?
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
2: Ciao!

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:01.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Nuovo singolo.
6: Salida del vuelo con destino a la...

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila, sto tornando a casa da una giornata al lago e vorrei ascoltare Maschio di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i panzerinone. Essa Walter, Zeni, Giorgio e Francesca. Buonasera signorina cara, grazie della compagnia anche per questo weekend. Senti signorina, noi questa sera gentilmente le volevamo chiedere la colonna sonora di Titanic, e la vogliamo dedicare a mio cognato, che lo salutiamo, a tutti i nostri clienti nonesi e nonesi, a tutta la radio, a tutti i conduttori di questa fantastica radio che ci tiene compagnia 15 ore al giorno. Si ricordi signorina che noi siamo sempre appiccicati, incollati. Grazie di esserci, ciao, ci sentiamo domani.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Sofia, vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento

0: si muore.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Chloe. Potresti farmi ascoltare Poesie clandestine di LDAK7? Grazie.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Potete mettere con un deca degli 883 o Maria Salvador? Grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Ciao Radio Manila, sono Letizia da Torino e sono con
1: Deborah,
2: Franco,
3: Luca.
0: E vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo, se non è possibile una qualsiasi canzone di Ultimo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buonasera Radio Manila e buonasera signorina 9001. Sono Flo da Moncalieri e vorrei ascoltare Chest La Vie di Khalid. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human di Ragnvoan Man.

0: Trust Media. 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: sera.
1: Ciao Radio Manila, siamo Viola,
2: Jasmine,
3: Giorgia.
2: Vorremmo ascoltare Amore Capoeira
1: di Giusy Ferreri.
2: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game, game over.
4: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sto tornando a casa e vorrei ascoltare Cella 4 di Baby Gang o un'altra canzone di Baby Gang.

0: Ciao, sono Andrea e volevo chiedervi piccola stella da dedicare a mia zia e che non ascolta Radio Menina, è un game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Alessandra. Vorrei ascoltare la canzone Buona Domenica di Saif e dedicarla a Virginia e Rachele che sono appena tornate da un cammino alle Cinque Terre. E chi non ascolta Radio Manila e

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io. Ma sono
1: Ciao
0: matta.
1: Radio Manila. Siamo Filippo e Susanna e torniamo dal mare. Vorremmo ascoltare Che fastidio di dito nella piaga. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potete mettere Magnifico di Fedez e Roberta Michelin. Buona serata.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Vittoria, Giuseppe e Violetta, e vi chiederemo per favore On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un super game over.
2: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
9: J-Lo! Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale.

0: Ciao Radio Manila, siamo Tiago,
1: Raissa,
2: Erika,
3: Stefano
0: e vorremmo richiederti mille missili di Angie. E chi non ascolta, Radio Manila è un game.
3: Okay. Okay.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo, tu non sarai da sola mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

0: ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo chiedervi gentilmente se mi potevate mettere Beauty and the Beat di Justin Bieber. Buona serata.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone rock e fare tanti auguri a Luca che oggi ha fatto 12 anni. Ti vogliamo bene da mamma, zia Marti e zio Ciccio.

0: ciao Radio Manila, io sono Stefano.
1: Io sono Michele.
0: E stiamo andando a Superga, volevamo chiedervi depresso fortunato di Olly e chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over!
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa-

0: Ciao Radio Manila, volevo chiedere se potevate mettere Daylight di David Kushner oppure In My Bones, grazie. Ciao, sono Elisa, puoi mettere On The Floor di J-Lo, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca e oggi è il mio compleanno. Vorrei che metteste una canzone di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Scrivi di Bobby, forza Napoli.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 90.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gianni da Monbalcano.
2: E io sono Piera.
1: Mi puoi mettere Thunderstruck degli SDC? E che non ascolta la Domanilla again?
2: Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Volevo chiedere se è possibile give it up to me di Sean Paul, se non è possibile sesso e Sambra. Buonanotte.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Chiara e Olivia e vorremmo chiedervi di mettere la canzone Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Vi adoriamo. 6-7.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco. Puoi mettermi È delicato di zucchero? Ciao.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e sono a lavoro. Vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson, se non fosse possibile, in The End di Linkin Park.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Andrea. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Buonanotte a tutti i manilosi. Aia!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Radio Manila, siamo Beatrice
1: e Matteo.
0: Volevamo chiederti, vita spericolata di Vasco.
1: Arriviamo da Rocky Mille a Torino.
0: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao a tutti i manilosi, sono Andrea. Vorrei ascoltare Enrico Nigiotti con Passatempo, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Noemi e Patrizia e volevamo ascoltare Lola Young con One Thing. Buonanotte.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Non me lo chiedi mai che cosa siamo adesso. Tu che hai buttato ormai tutto quanto nel cesso.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Artisha dal Portogallo. Ci metteresti Sledgehammer di Peter Gabriel? Gracias. Saluto Daniela di Saluzzo Velino. Baci.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Per favore mi potresti mettere gli APAC di Farruko? La dedico a mio marito Jerry. Grazie. Un saluto a tutti i manilosi. Buon weekend. Grazie di Torino.

0: Sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.

Buonanotte Radio Manila, per favore, potreste mettere l'ultima di Shade? Grazie, Gabriele da Settimo Torinese. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Arianna da Torino, potresti mettere Should I Stay or Should I Go dei Clash, della serie TV di Stranger Things, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 2:02.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.